au sheba tsukana kwa ha mmetso tsoke mashume ma bedile metso supileng pele ho horra ya bra runa no kila ha o di tewa di kalaneng sebele tsoke ya manhla ke le sedi FM ntso ditsile nna matsoho mahluku aga di jese fatsi mogotsi le bakale telletseng re nna lwana re kopane ka jeno mesonya letsatsi lena la sonta go di hlola matsatsi ya mashume ma bedile motso le mong

di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haiba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Hona le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae, re fana ka seriti bakeng sa bohle.

0: Ha se mo hemo me di ke metsotso e mashuma mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya borobedi me mamedi ke nako yane e o kitseng ka yona re ke re to sheba re tlo kena segotlwaneng sa rona sa bophelo kwano sebeletsong ya lesete mamedi ka jeno ke lakatsa hangata o tla fumana batho dijong ba rata ho sebedisa mofuta ona wa spice kapa chili se bitswang paprika. Mme ka jeno ke lakatsa hore mamedi re ke re tlo sheba hore na ebe molemo wa paprika yena ke ofeng. Kana go seding motho a kana hana hore paprika yena ke ho etsa fela hore dijo di be le mmala. Empa mamedi ho na le dintho tse ngata haholo tseo re ka di fumanang ho yona. Paprika mamedi e na le di antioxidants. Ho thwe e ruile di antioxidants. Me ha re bua mamedi ka di antioxidant re bua ka di thibela dikokwana. Ha e ba mamedi we bona ireke o ikinye di jontsa hao me batho ba bang mamedi ba irata ibile ele tala ka ho sebedisa ka hare ho di salad. Paprika yena mamedi enne pahetse haholo bakeng sa mahlo a hao. Ho thwe paprika mamedi e thusa ho sireletsa lera la hao la leihlo hore mamedi le seke la tsofala ka pele. Paprika ena hape e thusa haholo mamedi ena le di anti-inflammatory tseo e leng tsona tse thusang manonyeletso a rona haholo ho batho ba nang le bohloko ba serame manonyeletsong mona. E ka o thusa haholo hore bohloko bo ba manonyeletso bo seke ba feta tekano. E thusa hape mamedi hore le manonyeletso a hao a phele hantle ka dinako tsohle. Paprika yena e boetse hape e thusa ho matlafatsa masole a hao a mmele. Bare gaba e le nngwe fela ya paprika e fana mamedi ka di vitamini tsa di presente tse ka bang tse le shomele metso e robong vitamin E akere 19% ya vitamin A 6% ya vitamin E ina le matla haholo bakeng sa masole a hao a mmele e thusa hape mamedi ho tsietsa bophelo bo botle ba pelo ya hao. Pelo ya hao e tla dula e phetse hantle ka dinako tsohle mme e thusa le madi hore a tsamaye hantle mmeleng wa hao. Ka ho fetisisa mamedi, vitamin A, C, E, ntho eno re e bitsa combo e ka thusang hore letlalo la hao mmoho le moriri wa hao di phele hantle mme di be matla. E re mamedi re di beye go fielwane mona tsena tsa paprika. Kajeno ne re bua ka paprika hore na e bohlokwa ha ka kang bophelong ba hao. Tsena tsohle tseo ke di hlalositseng mona mamedi di bontsha botle bo paprika e ka o thusang ka bona.
1: Sebongile sonopo. Ole Sedi FM.
2: Re dula re posta kana go tsohle, re commenta, ibile re arabisana. Empa he, eo ke me hopolo fela. Tabataba ke letshwao la haola X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ngodisetse ho vota. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so only customer Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Sebongile Sonopo. Ole Sedi FM.

0: O se le.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
0: Motemo tlemetso tse mashoma mabedi le motsolemonga ka morao hora ya borobo. Ke tla dula ko fanako, mme ke a o kopa wena ya sebedisang mmila wa N1. O hlokomele mmila ono, haholo ha o tloha ka mane ka bokopisi ya Watametse ka bo Kroonstad. Koloi ya thothothothomela mono, wa bona ho wa lokiswa mono, theola lebelo. Hai tshate koloi ya hao. Ona jwale jwalo ka ntse re fa hanyane, tseba hore mmila wa tella. Le ona mono ke a o kopa, hai tshate.

tsatsing lena le legolo jalo ka kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mabedi a motaung ga nako e le metsotso e mashome a mabedi ka morago gora ya bosupa ko lakaletsa katlego le mahlonolo ntate ko lakaletsa katlego le mahlonolo dumela ntate dumela dumela ntate dumela ee jalo ka monna ke tlameile gore ga ke bua le wena o seng ona kore ke ganyane fela ko gore ganyane fela ntate e ba ntate man e ba ntate tlhe monna a kobe ntate ka letsatsi lena le legolo lena la bontate a kobe ntate o be ntate o bonale gore o ntate bana ba seke ba o batla bana ba seke ba o sokola man mme a seka o sokola a seka o sokola a seka o batla ya ba o bapala boleke maipatile o se o le mogolo man ga o sa kgona o patega ae so o le mogolo diretek tsena di shebile mo o di shebileng teng seka bapala boleke maipatile bane ba rona re sa le bana re sa gola ne re bapala boleke maipatile ba re o ipate mo o leng teng re kgona go ipata o bane re le bakananyana o nana ke le mokana ka o shebe ke mokae fela nka kgona go felela ka tlasabete o tlhaga menoto tlhaga direte tlhaga dipotomane wa fumana potomane tlhaile itse gore lo ipata gore o bapala black maipatile eme itsentsi jalo ka ga more ya ditshepe.

o tsike wa etsa phoso bo pelong ba hao ya o tsaba dipeto la di ka ba bohloko tsetlang ho wena e majwalo ka monna man ho etsa la robo pelong ho tla dipeto tse bohloko e tsika ba dipeto tse monate bo pelong ba hao ibe dipeto wo tse wo tlampelo ibe dipetuo tse na le dinale ibe dipetuo tse na le marumo ibe dipetuo tse hlabang ha bohloko tsika ditshaba di shebe

Kolakaletsa letsatsi le monnate nate la bontate kolakaletsa letsatsi le monnate la bontate kolakaletsa letsatsi le monnate letsatsi le benyanga letsatsi la khauta letsatsi la dina lady kolakaletsa letsatsi le jwalo ngwana mmetloela go lla ha petloela ontso o shebile batho o shebile eng ma ema ema ntate wa ka kinako ema kinako kinako wa tsa rona ke nwe dipetuo ke tsona tse itsang gore o khone ho ikemela dipetuo di o ruta gore o khone ho ikemela dipetuo tse se monate di a o ruta gore o ikemele ema

0: ba re ntho tsentle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melao le dipehelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Diofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Hai le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lena ne un la re ka o fe le veli moloi autia strada hey ibe ke ma utlwa ma ke a tsebe o mamele lena ne un la re ka o fe la ka veli moloi autia strada
4: Hi, this is Karen White and you're listening to Veli.

0: o kilare I call it love a fela khatlong lena mona re ka o fela ho le sedia family land on reach are love o love ka bona le kholo go na ka molo ya tsitsinya hlo a phamisa matsoho ara o bana mamedi ri a lebuwa hle etadime tsupana ko ha ine pa hetse tla o tsebisa ro antlo di mahloho hora ke a pili a tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya pele ditaba re tlo di ballwa ke le kholokwe naka moloyi empa pele re balla tsona le kholokwe o re fa dihlotsa tsa tsona ha re balla tsona jolo le kholokwe e bile ke sentse ke ratsatsi le monate la bontate
1: ha o be jalo lo wena le kholokwe le bontate bohle ke a leboha le tona la seponesa Western Cape le re ba bolai ba le khotla wa DA ya bolawe maobane ba lokela ho tobana le molao ho fitle di botlona tse ding tse di milione tse pedi tsa ente ya bohloko ba mokaka ho tswa mose tsa dipapadi machaba le bulipile tsona diteng

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Veli Mololo. Bololo. Ho Lesedi FM. Veli Mololo. Bololo. Ho Lesedi FM.

di dabazena tsaura ya bo supa tsona di fella mona fera di petela ka ka lekola tsari temperature re kala ka province ya Gauteng Pretoria di bakeng tsa 6 le 14 Johannesburg 6 le 12 ofrena genke 6 le 12.

diavila dia fever madiba pshamata la Gauteng Chorister se bana ba re kwela jwa lo pina ile monati e qapilweng ke Wolfgang Amadeus Mozart got aid kilibitso la pina Gauteng Chorister ho di matlo ho ho ra ke ya borobong ena ke tsebeletswa le sedi ya le gotlala gaso la Afrika Borwa tsa o qetela tsa letsatsi ke di ballwa ke ntsane

0: Jesus.
1: Re keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le mzwake ka tshela. Temoso moratuwa le naneo la thoriso. Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tshupe hore ka Ramatjhaba a lefatshe le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.
2: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.